Sono Luigi da Catania, ascolto Radio Margherita perché sei veramente la mia vita. Fai dimenticare tutti i guai della mia vita con le tue canzoni che non hanno paragoni.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Senza ranara non si cantano messe, senza soldi non si cantano messe. Mi chiamo Nicola e chiamo da Fisciano Salerno.
4: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. La mela placida, un placida, un panaro. Traduzione, una mela fradicia, in fradicia un paniere.
5: Sono Patrizia da Villa Rosa e il mio proverbio è: così fai i fatti tu, campa cent'anni. In italiano, chi si fa i fatti suoi, campa cent'anni.
6: Ofelia da Mascalucia, altro piccolo proverbio: coi sidoli della carne d'aucio, le socie le mangiano i cani. Cioè chi si compiace del male altrui, e il primo ad avere guai è lui.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Nesli e Rage, Terra di confine.
1: Sei tutto quello che non riesco a dire. Tu sei l'inizio, io sono la fine. In questo posto, terra di confine, tra il tuo passato e il mio avvenire.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 2:52.

0: Ciao, io sono Giovanni, chiamo da Firenze e ascolto Radio Margherita perché semplicemente è la migliore, perché le canzoni sono una più bella dell'altra e sono un po' come le ciliegie, una tira l'altra e non ti stanca mai. Grazie a tutti.
1: Radio Margherita, le tue belle canzoni sono come le ciliegie, non ti stanca mai, anche a Firenze.

0: Mattia Bazzar. Stasera che sera.
1: Stasera che sera. Restare tutto il tempo con te.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 3:29.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Qual è la città con le temperature più alte? Stoccarda?
2: L'angolo del sorriso.
4: Chi è il più grande attore della Sardegna? Robert De Nuoro?
2: L'angolo del sorriso.
4: Batman a chi applaudiva?
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza. Amedeo Minghi, SOS.

0: borghi e i loro tesori dimenticati raccontano storie che rischiamo di perdere. Valorizzare il nostro passato è un modo per dare senso al futuro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: che bella vita.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 3 e 51 minuti. Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Noemi, i miei rimedi.
2: Io sono

0: Ciao, sono Lorella e chiamo da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché? Perché finalmente mi fa sentire della buona musica italiana, dischi in vinile che probabilmente non si troverebbero più neanche in commercio e che qualcuno ha purtroppo già dimenticato, e questo sarebbe un delitto. Quindi è molto bello rivivere certi periodi per noi storici della musica italiana, e faccio tanti complimenti a Radio Margherita. Spero che continui sempre con questo percorso musicale bellissimo e sicuramente unico. Grazie.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
3: Tu

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Geppi e Geppi, sera a

0: l'indovinello del giorno.
1: Si spogliano sempre in pubblico. La risposta è le schede elettorali.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 4 e 51 minuti.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: insieme.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Achille Lauro, amor.
4: Stanotte.

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
1: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino. Oggi è l'onomastico di Marino. Il nome ha origine latina e significa appartenente al mare. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 settembre del 301, indipendenza della Repubblica di San Marino. Ed ora l'aforisma del giorno. Molti preferiscono una dolce bugia a un'amara verità. Lo scioglilingua di oggi è: hai sette serti dagli vecchi tu, come ho sette serti dagli vecchi io. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I test di intelligenza a cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti. Messo davanti a un cubo di Rubik, impiegò solo 10 secondi a inghiottirlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, versa nel posacenere un po' di bicarbonato. Adesso l'indovinello del giorno. Non sono pittore, ma faccio ritratti a tutte le ore. La risposta è lo specchio. Ed ecco la curiosità del giorno. Esistono vulcani sotto il ghiaccio. In Antartide ci sono numerosi vulcani, alcuni dei quali sono sepolti sotto chilometri di ghiaccio. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: bibliografia. Bibliografia. Voce composta da biblio e grafia. Significato: tecnica relativa alla catalogazione dei libri, elenco di pubblicazioni su un dato argomento.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. Dalla libretta di nonna Antonietta c'è quest'altro proverbio: ogni figlio scaravaglia a sua madre ci pare peggio. Traduzione: ogni figlio, benché brutto quanto uno scarafaggio, piace sempre ed è sempre bellissimo per la propria madre.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta.

0: Proteggere i propri dispositivi è fondamentale per evitare furti di identità. Una password sicura può salvarti da conseguenze molto reali.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Peppino di Capri. Ieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gianlombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Questa è Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: ha presentato Canzoni a tema.
1: Canzoni a tema.
0: Canzoni italiane legate da un filo conduttore. Il tema di oggi era
2: Amico.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Dario Baldambembo, Amico è.
3: Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto.
2: Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.
4: Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto. Vuole amare come me.
2: Anna Tatangelo, Il mio amico.
5: Perché mi sono innamorato proprio della donna di un amico mio.
2: Roberto Carlos, La donna dell'amico mio.
6: La

0: La regola dell'amico.
1: Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico.
0: Lucio Battisti. Una donna per amico.
2: Tu sei il mio amico carissimo. Non tradirmi mai.
0: Riccardo Cocciante. Tu sei il mio amico carissimo.

0: Pausini. Un amico è così.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Amico.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 6 e 34 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latzimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
6: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
7: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Se fai il pesce lesso, evita che si diffonda in tutta la casa un odore fastidioso, aggiungendo al liquido di cottura una fetta di limone e qualche foglia di alloro.
0: I consigli della nonna.
1: Per collegare la pianta al palo di sostegno, puoi usare vecchi collant. Sono morbidi ed elastici, perciò non causano escoriazioni al tronco e sono resistentissimi.
0: I consigli della nonna.
1: Per far durare più a lungo i fiori recisi, sciogli nell'acqua del vaso mezza compressa di aspirina e qualche goccia di candeggina.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia. Uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio. E risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
2: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, al Via Stasera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, tratto dall'omonima opera teatrale basata sull'ascesa del magnate dei media Murdoch. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro. In provincia di Agrigento si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini. In provincia di Siracusa per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo a Baucina. In provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Enrico Nigiotti. Buonanotte.
2: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri. Con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Max Pezzali e gli 883, la regola dell'amico.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Se vuoi fare come ti pare, vai a Livorno. Perché? Perché Livorno è una città anarchica e ognuno fa quello che vuole, fa come gli pare. E quindi non ci sono regole, è una città anarcoide, anarchica. E questo è il suo bello.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: L'amore vero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Spesso la passione fa dell'uomo più intelligente un pazzo e spesso rende intelligenti i più sciocchi.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo su un divano con i miei sogni in una mano. Io mi

0: Celle troppo piene non rieducano, peggiorano. La dignità non si cancella con una sentenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Michele Bravi, mantieni il bacio.
2: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni

0: Radio Margherita Notizie.
1: Scontro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia. Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni. Gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
2: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 7 e 52 minuti.
5: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gian Lombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Fabio Concato. Ti ricordo ancora.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Nunzia Visioli e ho appena ascoltato un messaggio di un signore che inneggiava alla pena di morte. Sinceramente mi meraviglio che facciate passare di questi messaggi, che non sono assolutamente etici e incitano all'odio e non alla pace, come quello che invece è passato dopo. Capisco che dobbiate, che vogliate dare spazio a tutti, ma una persona che inneggia la pena di morte io non la voglio sentire.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
8: Tre canzoni.
7: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Andrea Bocelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Andrea Bocelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Con te partirò. Romanza. Vivo per lei.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino. Oggi è l'onomastico di Marino. Il nome ha origine latina e significa appartenente al mare. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 settembre del 301, indipendenza della Repubblica di San Marino.

0: Ed ora l'aforisma del giorno. Molti preferiscono una dolce bugia a un'amara verità. Lo scioglilingua di oggi è: hai 7 serti dagli vecchi tu, come ho 7 serti dagli vecchi io. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. I test di intelligenza a cui venne sottoposto diedero risultati sorprendenti. Messo davanti a un cubo di Rubik, impiegò solo 10 secondi a inghiottirlo. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, versa nel posacenere un po' di bicarbonato. Adesso l'indovinello del giorno. Non sono pittore, ma faccio ritratti a tutte le ore. La risposta è lo specchio. Ed ecco la curiosità del giorno. Esistono vulcani sotto il ghiaccio. In Antartide ci sono numerosi vulcani, alcuni dei quali sono sepolti sotto chilometri di ghiaccio. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: bibliografia. Bibliografia. Voce composta da biblio e grafia. Significato: tecnica relativa alla catalogazione dei libri. Elenco di pubblicazioni su un dato argomento.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno, sono la nonna Antonietta da Messina. Dalla libretta di nonna Antonietta c'è quest'altro proverbio: ogni figlio scaravaggia a sua madre ci pare peggio. Traduzione: ogni figlio, benché brutto quanto uno scarafaggio, piace sempre ed è sempre bellissimo per la propria madre.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Massimo Ranieri. L'amore è un attimo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hegseth ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale il segno che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Caos Report, Giulia Presutti rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. La decisione dopo l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione. Gli US Open di tennis a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 9. In punto. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro, in provincia di Agrigento, si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini, in provincia di Siracusa, per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo, a Baucina, in provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
0: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Leandro Barsotti, Amarena.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: voglio amarti così.
1: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Zazà Gabbo? L'amore a prima vista può scoppiare anche dinanzi ad un conto corrente. Sa cosa diceva Kishon? I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare, con la sola differenza che la sabbia non prende lo stipendio. Sa cosa diceva Emma Goldman? Il crimine non è altro che energia male indirizzata.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
1: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Emanuela da Palermo. Volevo inviare un messaggio a tutti coloro che stanno soffrendo o per un problema di salute o per problemi lavorativi. Non sentitevi soli, abbiate il coraggio sempre di parlare di ciò che vi fa stare male. Ci sono persone sensibili ed empatiche pronte ad ascoltarvi. Se c'è stato magari qualcuno che vi ha criticato, che vi ha giudicato, che ha minimizzato il vostro problema, non dategli peso. Andate sempre avanti per la vostra strada. Sappiate che ci saranno magari degli ostacoli, ma sappiate anche che dentro di voi c'è una forza che può aiutarvi a superare diversi momenti. Ammettere le proprie debolezze non è un segno di debolezza, appunto, ma di grande forza interiore. Quindi siate sempre fieri di voi stessi e sappiate che la speranza non muore mai.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 9:51.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Favara, in provincia di Agrigento. Gli auguri sono per Rosario Ire Favilla. Il volo prosegue verso Rosolini, in provincia di Siracusa, dove l'aereo porta gli auguri a Giovanni Basile. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Collesano, in provincia di Palermo, per festeggiare Concetta Maria Gianlombardo. Di nuovo in volo, questa volta la nostra destinazione è la città di Benevento, dove gli auguri vanno a Gerarda Barricchio. Scendiamo a Lentini, in provincia di Siracusa, e facciamo gli auguri a Santina Micale. Ultimo atterraggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e gli auguri vanno a Ermelinda Gentile. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Max Pezzali.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter, alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore.

0: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio.

0: come neve sporca.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino.
3: Rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ci sono più mosse possibili in una partita di scacchi che atomi nell'intero universo.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Gli smartphone odierni sono molto più potenti dei computer che furono utilizzati dagli astronauti mandati sulla Luna per la missione Apollo 11.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ad oggi nel mondo sono stati scoperti oltre 2000 tipi di frutti diversi in tutto il mondo ed è un vero peccato che ne consumiamo solo il 10%.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: anche te. Giordana Angi, Piano Piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: I droni esplosivi rinvenuti all'Ipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter, alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 11 e 9 minuti. Buongiorno e bentrovati all'edizione speciale della nostra rubrica degli auguri di buon compleanno. In apertura i festeggiamenti si svolgono a Catania per il compleanno di Letizia Reina. Proseguiamo spostandoci a Naro. In provincia di Agrigento si festeggia il compleanno di Cristina Rizzuto. Auguri da Carlentini. In provincia di Siracusa per Lorenzo Brogna. Ultim'ora in arrivo a Baucina. In provincia di Palermo, oggi spegne le candeline, Clelia Ribuffo. Spazio anche per Giovanni Cammera di Bagaladi, in provincia di Reggio Calabria. Chiudiamo con gli auguri a Vittoria Cucciulo di Matino, in provincia di Lecce. Questo era il nostro notiziario degli auguri. A tutti i festeggiati e ai nostri ascoltatori, i migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Marco Mengoni, pronto a correre.
1: Con te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Cetti Moscat, sono una volontaria di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. In Sicilia abbiamo 15 sedi, ci occupiamo di ospedali, case di riposo, RSA, ci occupiamo di fare progetti con le istituzioni, con le amministrazioni per i territori, a favore di tutti, veramente di tutti, e in aiuto a tutte le fragilità, ed oggi le fragilità sono tante. Se anche tu vuoi diventare un volontario AVO e quindi vuoi donare un po' del tuo tempo e del tuo cuore, di te stesso, per rendere un po' migliore il posto in cui vivi, visita il sito www.avosicilia.it oppure invia una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Io che non ho mai voluto smettere

0: un viaggio solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 11 e 37 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda San Marino.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 17 ottobre.
3: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

Bruno Lauzi nasce ad Asmara, in Eritrea, l'8 agosto 1937. Cresciuto a Genova, è stato un cantautore, compositore e cabarettista italiano. Artista poliedrico, interpretò e scrisse molte canzoni di successo, soprattutto per celebri interpreti femminili della musica italiana, come Mia Martini e Ornella Vanoni, oltre a cimentarsi nella poesia e nella letteratura. È considerato, insieme a Fabrizio De André, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Gino Paoli, tra i fondatori e maggiori esponenti della cosiddetta scuola genovese dei cantautori. Nel 1960 Giorgio Gaber incide su 45 giri una sua canzone che è il suo debutto, seppur solo come autore, di Lauzi. È del 1965 la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo. Al filone romantico delle sue canzoni, Bruno Lauzi alterna spesso canzoni umoristiche. Questo aspetto del suo talento creativo lo porterà successivamente a collaborare con comici e cabarettisti quali Lino Toffolo ed Enzo Iannacci, per i quali scrive diverse canzoni. Nel 1970 Bruno Lauzi inizia la collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, che lo portano alla loro casa discografica, la Numero Uno, e scrivono a loro volta per lui diversi motivi di successo. Bruno Lauzi muore il 24 ottobre 2006, all'età di 69 anni a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Tra le canzoni più conosciute di Bruno Lauzi, ricordiamo Ritornerai, Ah, l'amore, Il poeta, Amore caro, Amore bello. Sincera.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Bruno Lauzi.
0: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Nada, cuore stanco.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Se avessi studiato

Wanda da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio che si può ascoltare tutto il giorno, non ti annoia mai ed è una radio veramente, ma veramente bella.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle ombre russe. È il giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa, sui social in Europa, in vista delle campagne elettorali che ci saranno in tutti i grandi paesi del continente e dell'Unione. È una paura che riguarda l'infiltrazione sui social, nei meccanismi elettorali e anche il sostegno ai candidati. E lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero e quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi, lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida con i droni all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Franco Califano, la nevicata del 56.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.

0: geisha, geisha, dal giapponese, significa esperta nella danza, da gei, arte, e sha, persona. Significato: giovane danzatrice giapponese che allieta e intrattiene gli ospiti durante la cerimonia del tè. Per estensione, donna di facili costumi.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Detergere. Detergere, dal latino dotto, composto da de e tergere. Significato: asciugare.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Estetica. Estetica, dal greco aesthetikos. Significato: la scienza del bello e delle arti. In filosofia, dottrina filosofica che tratta della conoscenza sensibile.
1: Viaggio nella lingua italiana.
0: Inchiostro. Inchiostro, dal latino tardo encaustus, dal greco encaustos, cioè dipinto ad encausto, cioè bruciato dentro. Significato: materia liquida nera o di altro colore per scrivere, marcare, stampare.
2: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
1: Radio Margherita, per la cultura.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: Allora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 12 e 51 minuti.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
5: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Volevo rispondere a quella persona che ha detto che lui va in giro a chiedere alle persone perché l'uomo va nello spazio e che nello spazio non c'è niente. E volevo dire a questa persona che, alquanto molto lontano dalla realtà, l'uomo va nello spazio perché è destinato allo spazio. Questa terra non ci sopporterà ancora all'infinito. Quindi l'uomo è destinato ad andare allo spazio, anche perché è da lì che veniamo, e nello spazio c'è più vita di quanto ognuno di noi possa mai immaginare.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Johnny Dorelli, e penso a te. Io

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 13:26.

tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Radio Margherita, buongiorno, sono Nico da Milano. Grazie per avermi dato l'opportunità di trasmettere il mio proverbio del giorno. Che cos'è l'avarizia? Vivere in povertà per paura della povertà. Firmato San Bernardo di Chiaravalle. Grazie, buongiorno.
4: Sono Felia da Mascalucia, volevo dare un piccolo proverbio. Cuscava la fossa, u prima ci cadi ingia. È facilissimo da tradurre, chi scava la fossa è il primo a cadere, è lui stesso.
5: Qui che vi parla è Rossardo, lo staff della pasticceria Dalli da Fiumefreddo. Comunque, vorrei dare un proverbio il mio, e questo proverbio è interessante perché vale per tutti. E si dice in siciliano, lo scecco si può vestire da cavallo, ma prima o poi a ragghiare, caro figliolo. Traduzione in italiano,

0: un somaro si può vestire da cavallo, ma prima o poi deve ragliare. Capito? Ciao Radio Fiore, siete grandi, un bacione.
1: Giovanni d'Altavilla Milicia. Il mio proverbio è questo: mordo buono e va cantando. In italiano, lega bene il carico e stai tranquillo.
2: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Sergio Endrigo, Era d'estate.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente.

forza che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonella da Torino. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno comprato un ciclamino per la raccolta fondi per la ricerca, la lotta della fibrosi cistica. Vi ringrazio tutti di cuore, perché la ricerca è importantissima e ha fatto passi avanti per noi tutti oggi e per la generazione futura di domani. Grazie ancora di cuore, vi abbraccio tutti e donate sempre con il cuore. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
2: Il gruppo squadra, nella squadra c'è sempre la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Salvatore, chiamo da Caltanissetta. Ho da dire sugli impiegati un mio commento. Gli impiegati che sono stanchi, di cosa sono stanchi? Hanno mai lavorato? Questi impiegati sanno cos'è il lavoro? Che devono dire alle persone che si svegliano di notte e vanno a caricare camion di merce, o chi lavora in campagna, o chi lavora come muratore o come carpentiere, che queste sono persone davvero stanche che lavorano? Ma un impiegato deve dirmi, appunto l'impiegato che si sente stanco, di cosa è stanco? Ha mai risolto i problemi ai cittadini? Questi impiegati risolvono i problemi alle persone che hanno da sbrigare dei documenti, delle pratiche? E io vedo che i cittadini devono lottare una burocrazia elefantiaca, e questi impiegati che stanno più nei bar che negli uffici e poi si sentono stanchi, hanno davvero una bella faccia tosta a dire che lavorano e sono stanchi, però i cittadini ancora hanno dei problemi. E loro invece cosa fanno negli uffici, se ci stanno? Perché sembra che stipendiamo questi impiegati per stare più nei bar che negli uffici, e mi sento dire di questi impiegati che sono stanchi, ma di cosa? Buon ascolto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Andrea Bocelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Andrea Bocelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Con te partirò. Romanza. Vivo per lei.
2: Nicolas Bonazzi. Dirsi che non...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 14 e 29 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
3: Scorta rientro da Sisa.
4: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono in ritardo per l'immondizia?
3: No, salta dentro.
1: L'angolo del sorriso.
4: Ho smarrito il mio cane e non so come fare. Metti un annuncio sul giornale. Ci avevo già pensato, ma lui non sa leggere.
1: L'angolo del sorriso.
5: 3 anni fa sono andato in vacanza in Spagna e mia moglie è rimasta incinta. 2 anni fa sono andato in America e mia moglie è rimasta incinta. L'anno scorso sono andato in Giappone e mia moglie è rimasta incinta. Basta, il prossimo anno la porto con me.
1: L'angolo del sorriso.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni,

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Emanuela da Palermo. Volevo inviare un messaggio a tutti coloro che stanno soffrendo o per un problema di salute o per problemi lavorativi. Non sentitevi soli. Abbiate il coraggio sempre di parlare di ciò che vi fa stare male. Ci sono persone sensibili ed empatiche pronte ad ascoltarvi. Se c'è stato magari qualcuno che vi ha criticato, che vi ha giudicato, che ha minimizzato il vostro problema, non dategli peso. Andate sempre avanti per la vostra strada. Sappiate che ci saranno magari degli ostacoli, ma sappiate anche che dentro di voi c'è una forza che può aiutarvi a superare diversi momenti. Ammettere le proprie debolezze non è un segno di debolezza, appunto, ma di grande forza interiore. Quindi siate sempre fieri di voi stessi e sappiate che la speranza non muore mai.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: facile, ma dai.
1: Radio Margherita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione con le Leccio Margherita, è pura emozione.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
4: Roberto Vecchioni, Chiamami ancora amore.
5: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 15 e 22 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: cadute.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Bere troppi caffè può sembrare innocuo, ma può alterare il sonno, l'umore e la salute cardiovascolare. Impara ad ascoltare il tuo corpo. A volte basta rallentare, non un'altra tazzina.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: popolo sai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 15:57.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il giorno delle ombre russe. È il giorno della paura, del grande allarme per le possibili infiltrazioni di Mosca nel dibattito in Europa, nella politica in Europa, sui social in Europa, in vista delle campagne elettorali che ci saranno in tutti i grandi paesi del continente e dell'Unione. È una paura che riguarda l'infiltrazione sui social, nei meccanismi elettorali e anche il sostegno ai candidati. E lì le ombre vanno a investire il generale Vannacci, che non è certo un segreto, era il nostro rappresentante militare presso l'ambasciata a Mosca proprio nel periodo dell'inizio della guerra d'Ucraina. Quanto ci sia di vero, quanto ci sia di psicosi, quanto ci sia di paura e quanto ci sia di timore fondato su una serie di elementi, lo si stabilirà. Ma oggi improvvisamente, dopo quello che è successo con quell'azione di guerra ibrida coi droni all'aeroporto di Lipsia in Germania e la denuncia da parte del governo di Berlino nei confronti del Cremlino, tutto assume evidentemente una dimensione che può essere realistica. E bisogna avere chiaro cosa è appunto il rischio, quanto si rischia, quanto c'è di ombra e quanto c'è di realtà. Ma tutto questo condiziona adesso il dibattito europeo e anche fatalmente quello del nostro paese.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Mina, fino a domani.
1: Dammi certezze, dammi speranze, dimmi la strada.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo so.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao Radio Margherita, io sono Orfana e vengo da Genova. Volevo fare un appello a tutti quei lavoratori che lavorano onestamente e poi non vengono pagati pur facendo la fattura, perché purtroppo in questo stato, comunque nel mondo, non si può togliere qualcosa a qualcuno che non ha niente.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Orietta Berti. In viaggio.

0: piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 16:25.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti.
0: I consigli della nonna.
1: Per allontanare zanzare e vespe, prova a distribuire sui davanzali di casa delle foglie di pomodoro. Il loro odore le terrà lontane.
0: I consigli della nonna.
1: L'essenza di timo ha un effetto repellente sugli scarafaggi. Distribuiscila lungo le pareti e soprattutto vicino alle possibili vie d'ingresso.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Enzo Iannacci, ragazzo padre.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 16:59.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebimeteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi. Nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebimeteo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Gina da Cagliari. Vorrei ricordare alle persone che inquinano che la nostra casa non sono solo le pareti dove viviamo, della casa dove viviamo, ma è l'ambiente. La nostra casa è l'ambiente. Quindi datevi una regolata.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 17 e 27 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa. Fino al 17 ottobre.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
6: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: conta più.
1: Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Spesso la passione fa dell'uomo più intelligente un pazzo e spesso rende intelligenti i più sciocchi.

0: Un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Leonardo La Macchia. Ciò che resta.
3: C'è solo un posto, se ti va puoi salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Johnny Dorelli. E penso a te.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco. Passeggiando per le mie città mi sono accorto sempre di più che fuori centri scommessi si accalcano ragazzi minorenni. Do un consiglio ai genitori di tenerli d'occhio.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Emma Marrone. Ogni volta è così.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare: i corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ossi, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Sergio Endrigo, Teresa.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono un ascoltatore di Radio Margherita, finalmente posso esprimere una mia opinione per quanto riguarda le navi ONG che vanno su e giù per il Mediterraneo a raccogliere i migranti. Vorrei chiedere, così per vedere se qualcuno riesce a darmi una risposta, ma il gasolio per queste navi, le tonnellate di gasolio, chi le paga? Chi dà i soldi a questi per il gasolio che costa tantissimo e per le navi che ne consumano tonnellate? Chi paga? Chi paga? Questo vorrei sapere. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti. Allora tu col tempo sai

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Ci sono circa 450 tipi di formaggio nel mondo. 240 di questi provengono dalla Francia.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Attualmente nel mondo ci sono 1,2 miliardi di persone denutrite, lo stesso numero di persone in sovrappeso.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Consumare una manciata di noci ogni giorno riduce il rischio di cancro del 15% e il rischio di morte precoce del 22%.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Alice, prospettiva Nevsky.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo da Lecce, mi chiamo Luigi. Vorrei capire perché l'uomo cerca di conquistare l'universo e non riesce ad sistemare la Terra.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 18 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Dramma sulla rotta migratoria verso le Canarie nel pieno della crisi legata ai fatti di luglio a Ceuta. 83 persone, tra cui un neonato, 3 donne, che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di oggi, sarebbero morte o disperse. Il caicco era salpato un mese fa dal Nord Africa con 128 persone a bordo. Dopo la tragedia di Pietralata a Roma, giornata nefasta caratterizzata da altre 3 stragi familiari. A Finale Ligure, un padre nella notte ha sparato uccidendo moglie e figlio 14enne prima di suicidarsi. A Ostia, alle porte della capitale, un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi lanciarsi dal balcone. Lungo la Una, Barberino del Mugello, un uomo si è lanciato dal viadotto al Teta, dove la polizia ha ritrovato poi il corpo senza vita della ex compagna. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti, 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora.
1: Domenico Modugno. Meraviglioso.
2: È vero.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porta.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: A Radio Margherita basta con i moralisti, basta con tutta la gente che vuole regole su regole su regole su regole. E alla fine hanno distrutto tutto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 19 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

Bruno Lauzi nasce ad Asmara, in Eritrea, l'8 agosto 1937. Cresciuto a Genova, è stato un cantautore, compositore e cabarettista italiano. Artista poliedrico, interpretò e scrisse molte canzoni di successo, soprattutto per celebri interpreti femminili della musica italiana, come Mia Martini e Ornella Vanoni, oltre a cimentarsi nella poesia e nella letteratura. È considerato, insieme a...

0: Essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 19 e 54 minuti.
2: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde.

0: un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione, dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante? È così importante? Vien da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Andrea Bocelli e Giorgia. Vivo per lei.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gina della provincia di Cagliari. Allora, io mi riferisco a un messaggio che ha mandato un signore dicendo di legalizzare la droga, perché in effetti è così, bisogna legalizzarla, perché così noi agevoliamo gli spacciatori, che è pieno dappertutto, in tutte le città d'Italia, in tutti gli angoli, anche nei paesi, è pieno di spacciatori. Non facciamo altro che agevolare gli spacciatori. Se la droga è legale, si prende in farmacia, è diversa la cosa, invece così aumentiamo lo spaccio e il business della droga di miliardi da questi spacciatori che provengono da tutte le parti. Quindi meglio legalizzare.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Andrea Bocelli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Andrea Bocelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Con te partirò. Romanza. Vivo per lei.

0: tiene su.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 20 e 29 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Angela Davis, storia di una donna rivoluzionaria.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Guardo le mie povere cose. Una foto di Angela Davis muore lentamente sul muro e a me di lei non me ne è fregato niente mai. Così cantava Francesco De Gregori nel 1974, soltanto uno del coro di artisti, cantanti e poeti che hanno osannato Angela Davis. Angela Davis è una donna rivoluzionaria. Laureata col massimo dei voti, insegna filosofia come assistente all'Università di Los Angeles. Ma ciò che conta di più per lei è combattere il sistema razziale del suo paese, che vive sulla sua pelle fin dalla nascita, in Alabama. Lotta a sostegno dei diritti umani, si iscrive al Partito Comunista e si unisce al movimento rivoluzionario delle Black Panthers. A causa della sua attività politica, Angela Davis perde la cattedra universitaria, ma in tribunale dimostra che il licenziamento per opinioni politiche è incostituzionale. Vince la causa e riprende ad insegnare. Pochi anni dopo, nel 1970, viene accusata di cospirazione, rapimento ed omicidio perché una delle armi usate nell'assalto in tribunale per liberare uno dei Soledad Brothers, i detenuti accusati dell'omicidio di un poliziotto penitenziario, era intestata proprio a lei. Si difende da sola. Nessuno può parlare meglio di me delle mie convinzioni e delle mie attività politiche. Una giustizia che condanna al silenzio la persona che ha più da perdere contiene in sé i germi della propria distruzione. Alla fine Angela Davis viene assolta con formula piena. Le sue arringhe in tribunale, i suoi scritti e i suoi pensieri sono passati alla storia perché non parlano soltanto del suo caso personale, ma di come i neri in America subiscono una sistematica violazione dei diritti. Ciò che si mette sotto accusa sono le mie convinzioni e i miei interventi politici, la mia lotta quotidiana per combattere tutto ciò che paralizza economicamente e politicamente l'America nera. Oggi Angela Davis ha 80 anni, insegna storia della coscienza all'Università della California, dove dirige anche il Woman Institute. Non è più iscritta al Partito Comunista, ma continua a sostenere gli ideali e i principi di sempre ed è una fonte di grande ispirazione per le nuove generazioni. Tiene conferenze in tutto il mondo, anche in Italia, dove coinvolge tutti con la sua instancabile energia positiva. Non sappiamo mai davvero quale potrebbe essere il risultato delle nostre battaglie. Non abbiamo una sfera di cristallo che ci consente di vedere il futuro. Non abbiamo garanzie. Ma questo non significa che non si debba lottare.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Angela Davis, storia di una donna rivoluzionaria.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Salvatore da Messina, volevo dire una cosa riguardo i salari così bassi che ci sono. Molti se la prendono con i politici, ma la colpa non è dei politici, perché nessun politico impone di accettare un salario da 400 euro, 500 euro al mese. Se ci sono persone disposte a non farsi sfruttare, sono tutte le persone disposte a non farsi sfruttare, magari gli imprenditori si mettono la testa a posto e pagano normalmente, perché imprenditori senza operai, gli imprenditori non esisterebbero. Quindi dobbiamo essere noi persone a dare una regolata a questo sistema di sfruttamento e non solo i politici.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Minoritano. Avevo un

0: minaccia di una guerra ibrida russa.
1: Giovanotti,
0: dopo l'attentato di Lipsia,
1: perché
0: il ministro
1: tu ci
0: degli
1: sei.
0: Esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
2: Vedremo insieme gli altri paesi europei cosa fare, certamente.

della vita sulla una Barberino del Mugello ritrovati sotto un viadotto i corpi di un'uomo e dell'ex compagna a Ostia vicino a Roma, un uomo soffocato con un cuscino alla madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro Carburanti Vini Pro,

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 20:53.

0: Sono Stella da Gallipoli. Io ascolto Radio Margherita perché è la mia radio preferita. E poi detta alla Gallipolina: c'in da fare della radio? Ui siti oru e cinca di cenone, chiabba!
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, anche a Gallipoli. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghizzi. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Veronica Perseo.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo suggerire agli organi competenti di chi si occupa del per quanto riguarda il lavoro usurante o meno, di vedere queste posizioni, soprattutto quello del cuoco, perché è pure vero è che dicono che è una nobile professione, però è pure vero che è un lavoro massacrante, un lavoro usurante, un lavoro che non si conoscono festività, non si conoscono orari, non si conoscono anniversari, non si conosce niente. E per tale ragione forse è meglio che anche questo a livello usurante potrebbe dare un peso a questa situazione. Grazie per avermi ascoltato, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Ogni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 21 e 22 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: Da Sisa si sa che conviene! Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa, fino al 17 ottobre.
4: Scorta rientro da Sisa.
5: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Il raccapricciante atto di Crono. Tre sono gli elementi primordiali: caos, l'abisso nero immenso, Gea o Gaia, dal termine greco ge, ges, la terra, eros, l'amore. Quindi Gea, la terra, da se stessa, genera senza alcun elemento maschile montagne, valli, pianure e il ponto, immenso deserto d'acqua increspato di spuma, e ancora crea da se stessa un essere smisurato quanto lei, Urano, il cielo stellato.

più perfetti dei precedenti. A questi nuovi figli Gea chiede aiuto per liberare quelle sue primigenie creature che gravano ormai troppo nel suo ventre e porre fine così alla sua tortura. Il più giovane dei titani, Crono, è l'unico tra i fratelli pronto ad aiutare la madre. Gea dunque produce da se stessa una pietra durissima, un falcetto ben lavorato e tagliente, e lo dona a Crono, che con un atto quanto mai terrificante e spaventoso evira Urano, quando, venuta la sera, questi si accinge ad unirsi a Gea. Annullata così la forza maschile del padre, ora è Crono il signore dell'universo. Dal sangue di Urano caduto sulla madre terra che ne rimane fecondata, sono generate le tre Erinni, dee terribili del rimorso, che tormentano l'animo specie di chi si è macchiato di delitti familiari. Esse sono Aletto, l'indicibile, Megera, l'invidiosa, Tisifone, la castigatrice dei delitti. Dalla ferita di Urano nascono anche le Meliadi, le ninfe dei Frassini. Una creatura meravigliosa nasce invece dalla spuma del mare formatasi tutt'intorno, dove è caduto il membro di Urano. È Afrodite, dai lunghi capelli, la dea che la spuma, Afros, porta nel nome. Essa è la dea dell'amore, il sentimento irrefrenabile che avvince e tormenta, in modo diverso da Eros primordiale, ma parimenti inflessibile nella sua dolcezza. Afrodite è la misteriosa energia dell'amore che presiede alla vita stessa, più forte anche della forza distruttiva del tempo, che tutto divora e porta via con sé.

Rita ha presentato Gli dei e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita per la cultura.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Salvatore da Messina. Oggi ho sentito dire che un controllore ha fatto scendere una persona di colore dall'autobus perché non aveva il biglietto. Questo controllore è stato accusato di razzismo. Adesso dico io, questo è il suo lavoro. A prescindere l'avrà fatta scendere, a prescindere dal colore della pelle. Quindi per ogni cosa non tiriamo fuori questo razzismo, che ormai più che un problema è diventato un'ossessione. Non confondiamo il lavoro dei controllori con il razzismo.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sull'area interna nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 21:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
2: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
1: Ancora tragedie familiari in Italia. Finale ligure, un uomo ucciso con un'arma, la moglie e il figlio di 14 anni prima di togliersi la vita sulla A1 a Barberino del Mugello, ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo ha soffocato con un cuscino alla madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora.
1: Enrico Ruggeri. Mistero.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. Sai, se ti guardassi con i miei

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Marica da Legnano. Le amministrazioni comunali, la polizia, le scuole, lo Stato dovrebbe fin dalla terza media proporre dei corsi alle ragazze di autodifesa, ovviamente per difendersi, non per colpire. Un altro problema però che ho notato andando in giro, che c'è molta rabbia nei giovani e anche purtroppo nelle donne, quindi ovvio che andrebbe fatta una campagna antiviolenza anche in questo senso, altrimenti quello che imparano per difendersi poi lo utilizzerebbero per attaccare. Mi sembra comunque un problema non da poco.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Vasco Rossi, Laura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Domenico Modugno. Meraviglioso.
3: È vero.

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.
3: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
4: Da Sisa si sa che conviene. Cerca i prodotti delle grandi marche e con la tua carta fedeltà ottieni subito grandi sconti in cassa.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: Prof.
1: Eccoci, prof, alle solite, quel birbante del vigile urbano, anche oggi. Prima l'ho incontrato al bar, tranquillo e beato che prendeva un caffè, poi in farmacia e poi dal panettiere a prendere la pagnotta. So io che farei con quella pagnotta. Tutti questi bei giretti, indovini un po', con quale auto sono stati fatti? Con l'auto di servizio. Secondo me, qui scatta il penale.
2: Dipende, Pulce. L'articolo 314 del codice penale prevede che il reato di peculato d'uso vada correlato al tipo di utilizzo del mezzo ed alla possibilità di individuare nella condotta un'appropriazione, seppur temporanea, del bene.
1: E qui allora c'è tutto questo peculato d'uso. Va a farsi gli affari suoi con la macchina del comune.
2: La Cassazione è chiara. Per configurarsi il reato di peculato d'uso non basta il solo fatto che il vigile si sia recato al bar o in panetteria o in una farmacia. Occorre dimostrare che il veicolo del comune sia stato distolto dall'effettiva finalità di servizio. Ossia, se la farmacia, la panetteria, piuttosto che il bar, si trovano lungo il tragitto che il vigile deve fare per ragioni d'ufficio, è chiaro che non c'è il reato. Ma non solo. Per la Suprema Corte occorre poi verificare che la condotta del vigile abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione.
1: Io, prof, resto della mia opinione. Stavolta non sono proprio d'accordo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giuseppe da Palermo. Viviamo in un'epoca di rincari e di aumenti e le persone si lamentano. Però queste stesse persone che si lamentano sono contraddittorie, perché si lamentano della benzina a 2 euro al litro e poi anche per fare 10 metri prendono la macchina causando traffico. Si lamentano del rincaro dei prezzi dei ristoranti e puntualmente ogni settimana vanno al ristorante. Si lamentano dei prezzi di tutto e vanno a fare shopping sfrenato, conducendo sempre lo stesso stile di vita. Quindi fino a quando lo Stato vede che le persone, nonostante si lamentino, sono comunque disposte a spendere soldi per fare lo stesso tenore di vita che facevano prima, non ci saranno mai e non hanno motivo di esserci per gli imprenditori una diminuzione dei prezzi. Limitiamoci tutti, spendiamo tutti di meno, facciamolo capire che questi aumenti sono diventati insostenibili e sono ingiusti. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Tananai e Annalisa. Storie brevi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 22 e 55 minuti. Sergio Endrigo, Teresa.

Gabriella e chiamo da Monferrato, provincia di Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché brigo le faccende cantando le canzoni della mia gioventù e questo mi dà una carica e mi fa andare avanti tutta la giornata. Ringrazio tutti, arrivederci.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La procura militare ora indagherà sui militari stessi, sugli uomini in divisa che hanno partecipato alle iniziative del generale Vannacci, iniziative politiche ovviamente, o che aderiscono al suo movimento. Tutto questo evidentemente provocherà ulteriori reazioni, ma in realtà Vannacci è al centro dell'attenzione di tutti. Non è un segreto che il campo largo lo viva come l'enorme contraddizione e l'elemento di inciampo per gli avversari del centrodestra. Più è forte Vannacci, più rischia di non farcela la coalizione di Giorgia Meloni alle prossime elezioni. E dall'altra parte ovviamente Vannacci viene vissuto allo stesso modo, come qualcuno che sta portando via voti alla coalizione, dopo essere stato cooptato come numero due della Lega, come tutti sappiamo, alle ultime elezioni europee. La questione Vannacci addirittura, come si sa, condiziona il dibattito sulla nuova legge elettorale e tutto sembra essere fatto su misura per lui. Ma davvero Vannacci è così ingombrante? È così importante? Vien da chiederselo. E se lo è, come mai in presenza di un governo di centrodestra e di un'opposizione di centrosinistra non così forte c'è una parte dell'elettorato che vuole addirittura un prodotto politico ancora più di destra? Ecco, queste sarebbero semmai le domande da porsi e capire il perché di tutto questo invece che correre trafelati a trovare dei marchingegni per sfavorirlo o per favorirlo, tutto in chiave strumentale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Lo sai.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Marco Adami, sì o no?

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

con il brano Il cielo è sempre più blu, si sono confrontati oggi Giusy Ferreri e Rino Gaetano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23 e 26 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Grazia Deledda, Canne al vento. Tutto il giorno Efix, il servo delle dame Pintor, aveva lavorato a rinforzare l'argino primitivo da lui stesso costruito un po' per volta a furia di anni e di fatica, giù in fondo al poderetto lungo il fiume. E al cadere della sera contemplava la sua opera dall'alto, seduto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne a mezza costa sulla bianca collina dei Colombi. Eccolo tutto ai suoi piedi, silenzioso e qua e là, scintillante d'acqua nel crepuscolo. Il poderetto che Efix considera più suo che delle sue padrone. 30 anni di possesso e di lavoro lo hanno fatto ben suo. E le siepi di fichi d'India che lo chiudono dall'alto in basso come due muri grigi serpeggianti dalla collina al fiume, gli sembrano i confini del mondo. Il servo non guardava al di là del poderetto, anche perché i terreni da una parte e dall'altra erano un tempo appartenuti alle sue padrone. Perché ricordare il passato? Rimpianto inutile. Meglio pensare all'avvenire e sperare nell'aiuto di Dio. E Dio prometteva una buona annata, o perlomeno faceva ricoprire di fiori tutti i mandorli e i peschi della valle. E questa, tra due file di colline bianche con lontananze cerule di monti ad occidente e di mare ad oriente, coperta di vegetazioni primaverili, d'acque, di macchie, di fiori, dava l'idea di una culla gonfia di veli verdi, di nastri azzurri, col mormorio del fiume monotono come quello di un bambino che si addormentava. Ma le giornate erano già troppo calde, ed Efix pensava anche alle piogge torrenziali che gonfiano il fiume senza argini e lo fanno balzare come un mostro e distruggere ogni cosa. Sperare sì, ma non fidarsi. Star vigili, come le canne sopra il ciglione, che ad ogni soffio di vento si battono l'una all'altra le foglie come per avvertire.

nato da secoli. A quell'ora, mentre la luna sbocciava come una grande rosa fra i cespugli della collina, anche le padrone di Efix pregavano. Donna Esther, la più vecchia, benedetta ella sia, si ricordava certo di lui.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Grazia Deledda, Canne al vento.
0: Radio Margherita per la cultura.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Antonio da Pozzallo, quando andate a piedi sulle strade dovete andare sempre sul lato opposto, dovete camminare a sinistra, specialmente dove non esiste un marciapiede. Se marciate a destra, come fa il flusso veicolare, vi mettono sotto, vi uccidono e neanche vi accorgete se sia stata una vettura, una bicicletta o un autotreno. Quindi è anche scritto nel codice della strada, quando andate a piedi dovete camminare sul lato sinistro della strada, così potete vedere la macchina davanti, a meno che vi scansate il pericolo, ne fa della vostra vita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Pino Donaggio.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Pino Donaggio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Come sinfonia. Giovane giovane. Io che non vivo. Io per amore. L'ultimo romantico. Una casa in cima al mondo.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Profeti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Mark Twain? L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. Sa cosa diceva Ugo Ietti? Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il vizio del capitalismo è l'iniqua divisione dei beni, mentre la virtù del socialismo è l'uguale condivisione della miseria.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Lillo Cerami di Petrolio Sottana, provincia di Palermo. Oggi voglio intervenire sui prezzi alle stelle negli ultimi mesi, ma non solo, il crollo del costo del grano. Un chilo di pasta oggi costa mediamente da 1,6 da 1,6 1,80 quella media, ma diciamo il prezzo del gas è sceso, ma la cosa più particolare è che il grano è sceso a 38 centesimi a chilogrammo. Cioè praticamente gli agricoltori lo comprano a 80 centesimi per la semina e ci sono tutte le varie spese, benzina, trebbiatura, tutta tantissime spese. In questo modo non è più possibile fare la coltivazione del grano, eppure ci lamentiamo perché i terreni non vengono coltivati, perché nessuno fa più questo mestiere. A sto punto io penso che il governo, sia nazionale che regionale, debbano intervenire sulla questione agricoltori.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 4 settembre. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Sono da Blufi, in provincia di Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa dimenticare tutti i problemi della vita. Grazie.
1: Radio Margherita ti fa dimenticare tutti i problemi della vita, anche a Blufi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gigi D'Alessio.

0: un giorno insieme con Gigi D'Alessio. Torna fra un'ora.
1: NEC. Se una regola c'è.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Olly e Angelina, per due come noi.
2: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io chiamo per poter parlare di lavoro. Molte persone confondono lavoro con stipendio. Vediamo se riusciamo a definire tutte e due. Il lavoro è un'azione fatta a vantaggio di qualcuno, il quale paga per il vantaggio ricevuto. Quindi questo vuol dire che per trovare lavoro bisogna imparare quanto più cose possibili, in più campi possibili, al più presto possibile, per essere utile a più persone possibili, al più presto possibile. Per poter trovare lavoro bisogna quindi acquisire queste informazioni per poter essere utili, cercare quindi le persone a cui essere utili. Nel momento in cui si è trovata una persona, si chiede il compenso per l'azione, per il vantaggio che si deve dare. Se questa persona è d'accordo, avete trovato lavoro.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Sylvie Vartan, 2 minuti di felicità.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Eldorado. Eldorado. Dallo spagnolo El Hombre Dorado. Significato: paese immaginario delle Americhe.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Equatore. Equatore. Dal latino medievale equator, da equare, uguagliare. Significato in geografia: uno dei circoli massimi della sfera terrestre, ugualmente distante dai due poli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Strigliare. Strigliare. Dal francese antico estrilier, derivato da estrigli, striglia. Significato: pulire con la striglia, in senso figurato, rimproverare qualcuno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anemia. Anemia.

Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Caterina Caselli, perdono.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Lo sono Maria da Catania. Volevo fare un appello importantissimo. Io vado in chiesa a Librino, la chiesa di Santa Chiara. Praticamente incontro non topi, conigli, che mi fa un effetto che con la macchina a volte ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare, li dobbiamo schiacciare, non li dobbiamo schiacciare, si infiltrano dentro il motore. Siamo in una posizione triste. Se potete fare qualcosa, un appello alle persone i più indicate, perché questa spazzatura portano no topi, conigli pericolosissimi, ci sono tanti bambini.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Le anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, dita e mi sono invaghita. Oggi è il 4 settembre. È luna. È 52 minuti.